0: no, pugnate di me allo stomaco.
1: Ti ha detto permetti e poi ti darà un pugno nello stomaco.
0: Molto piano, molto. Poi è la fotografia. La faccia sta allegra.
2: Quella del vestito di sposo.
0: La pubblicità.
1: Una fotografia per la pubblicità.
0: Poi il carnevale.
1: I vestiti doppi.
2: Doppi.
0: Come fai?
2: Uguale.
0: Credo.
2: Ma guarda.
0: So che io mi spoglio nudo e tu. Poi faccio per tornare fuori. Passa in questa specie d'ingresso strano. Qualcuno bussa alla finestra, ma la finestra è interna, un cortile interno a casa. Mio padre apre, c'è mia sorella. È un vuoto.
2: Come sospesa il vuoto?
0: La finestra interna è cortile. Lei è aggrappata a sta finestra così. Con le mani, no? Si vede che si tiene stretto con i piedi a qualche sporgenza del muro. Non so, volevo qualcosa. Era molto scuro tutto, hai capito?
2: Non perché era notte.
0: Era anche notte, sì. Era brutto. Piccole strette e altine. Oh, chiudi, non c'è altro da dire. Però era proprio brutto, poi c'era sempre l'acqua per te. Sangue.
2: Ma dentro la casa?
0: No, nella casa, gli ultimi tre scalini ho fatto la pipì, io prima non te l'ho detto.
2: E
0: sono venute tre pozzanghere.
2: Quando hai fatto la pipì?
0: Signora, quella della bambina rotta.
1: Della bambina rotta?
2: Mi dici bene come era questa bambina?
0: Una piccola piccola, un cuscino viola.
1: Un cuscino viola?
0: È viola.
2: La bambina?
0: Sì, molto.
3: Dietro, dietro.
0: Thank you.

0: Wat is dat voor
1: zin? Questo è avvertendo perché siamo al fshup, al quarto fshup. Ok, sempre diverso. That's the language of the arched back. Do it to the mare.

Bimba tambidi tambi. Womu tambidi tambi. Banda tambidi tambi. Banda tambidi tambi. Womu tambidi tambi. Banda tambidi tambi. Banda tambidi tambi.